Jimi Hendrix. Andy Warhol. Gatto Barbieri. Chet Baker. Art Blakey. Federico Fellini.

0: Kroneur Radio.
1: Kroneur Radio, votre nouvelle radio sur la radio numérique DAB+.
2: Ça, brava. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Adottalo solo. Vicky, come on.